0: Eva Vantroy, Dico Director, Demi, Instrumento Vantroto.
1: Arreto, Gemi, Eva Vantroto.
0: Eva Vantroy, Instrumento Vantroto.
1: Send 10 South, Eva Vantroto.

0: D0000, estremamente va avanzata.
1: Standard band 100,000 MHz, A0, confirmed altitude.
0: D0000, estremamente va avanzata.
1: 11,000 MHz, A00.

0: Piacere. Sto su fuori che si direttore Urbina, dove va?
1: Happy 64, da richiede direttore Urbina.
0: Direttore Urbina, che è piacere, dottor Mo.
1: Orange area 36 flying in 030, vector to Tennis, return maintain 6000.
2: Now we're heading 030, descending to 6000, orange area 36.
1: All Nippon H526 contact Tokyo Radar 120 Dispar 2
2: 1202, All Nippon H526
1: Spirit 5324, flying 030, vector 26
2: Thanks, heading 030, vector 224